0: Ciao Ramona.
1: Sì.
0: Tu mi avevi accennato
1: Four.
0: Tonight, man.
1: Four Charlie five.
0: Tonight, three, Country Club.